ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda e tedesco ti risponde siciliano.

quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrano.